0: E ciò va, mi copia, sì, mi copia.
1: Dice.
0: Mi copia.
1: Sei io. Ricca tu musica.
0: Reconnecta.
1: Ehi, hombre.
0: Vivo Porega.